0: esiste. No,
1: esiste.
0: Non esiste.
1: Animaio.
0: E catapecco.
1: Di questa erde.
0: Ora non esiste.
1: Animaio.
0: E sospirco.
1: Quote
0: di Brasile.
1: Catapecco.
0: Ora non esiste.
1: E sospirco.
0: E catapecco.
1: E catapecco.